Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredisinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato!
3: La cepana sta pronta! Voi!
0: Senza tempo di operato!
2: Zitto! Mi sei
4: Sto
5: sotto,
6: noi

0: un altro scarno, bruno, o che cielo agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

0: cacidonio di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospendo,
0: e ognuno i perini che fremo di cuore,
1: abbandoni
0: e
1: tenga il maglianimo
0: a me, e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: quasi donna di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i periti che faremo di cuore,
0: abbandoni,
1: ma mi tenga il maglianimo
0: per, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credenza?

salvarti da lor che gelati lassù dall'immira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato, così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere, l'ho visto,

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo che il vero conoscevita, dico con questo.

prega i suoi. Fuggi, rimanita via, sento l'onore dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea è stata da brandì. Innocente sfidarsi, ma non lo sai.

0: potrei vederla, ancora riparlarne potrei, ma no, che tutto mi strappa da lei.
1: Ignota donna, questo foglio tiemmi, e me lo conti di senna, a lui lo regami di cenato.
0: Che nel ballo alcuno alla mia vita attenterà, sta detto, ma se m'arresto, ch'io pavento, diranno.

0: Francia e Spagna e scorsi, chiedendo ovunque aiuta.
1: E di Pietro d'Aragona, il nostro erbore.
0: E fuori per noi.
1: Che c'è fornese?
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi, e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

0: Io ardite, orpio, ardite, mezza. Ardite, orpio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: ardite.

0: piace,
1: ripece l'estendio te.
2: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

Già mai sui tefoli importanti servi qualche nota, un segreto.

di strana sorte, se da te non mi aspetto altro che morte. La speri in van, senza timore o mai, libera in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra.

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza intanto il morire.

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: darvi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque...

0: No.
1: Vive sol coi vivi?
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia me lo zinque, la corrompe l'orgoglio, l'amor balla calonne.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.